0: Sunday's Dance Club, la música permanece, el ritmo evoluciona. The rhythm evolves, the music remains.
1: Success più hard lo liu de match, yet long più lech le France.